ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Un altro giorno

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. When you can't get what you need, you

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento. Ed il mondo si fermò a guardare.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: sì, se non lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: doppio punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Sono le 4 e 3 minuti.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Love might bring us

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 6:03.

0: semplicemente ovunque. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: e un minuto.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Let's go, girls.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato, e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

domeniche, tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria. Secondo fonti di Washington, Israele continua intanto ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce di Teheran. Tajani contro le parole di Ben-Gvir sull'Italia, inaccettabili e indegne, le definisce il ministro degli esteri. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. Nella capitale nordirlandese, manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade, dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Al momento la polizia esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio, letto in aula dalla presidente di corte d'assise Fiorella Casadei. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Secondo la procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Vigilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Il mercato spinge, l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su MPS, salgono i titoli delle banche coinvolte, Piazza Affari record da marzo 2000, il CEO Messina assicura rimarremo in gara anche in caso di controfferte, nessun rilancio dell'Opas, Lovaglio studia la contromossa. Inizia oggi a Houston l'addestramento di Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate, non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: e 56 minuti. L'omicidio di Pierina Paganelli, assolto Luis da Silva, l'Iran, la guerra in Iran, di nuovo guerra nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Teheran risponde, colpita una base americana. Palermitano piloterà la missione Artemis 3 e poi ancora i temporali al nord, allerta gialla in 4 regioni, arriva la prima ondata di caldo, tra poco, restate con noi.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buona giornata dalla redazione, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale in studio. Assolto Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Un boato in aula seguito da un applauso ha accolto la lettura del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise di Rimini davanti a un'aula piena che ha atteso oltre 16 ore il verdetto arrivato nella notte. Luis da Silva, 35enne senegalese, era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata detenuto dal 16 giugno del 2024. Pierina Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 accoltellate nell'androne del piano interrato tra il garage e le scale che portano negli appartamenti del condominio in via del Ciclamino 31 a Rimini. L'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo Persico di impedire agli Stati Uniti e Israele di usare il loro territorio per attaccarlo. In una nota il Ministero degli Esteri ha fatto richiamo alla responsabilità legale e morale di tutti i paesi della regione, in particolare quelli situati nella parte meridionale del Golfo Persico, affinché impediscono alle forze statunitensi e al regime sionista l'uso dei loro territori e delle loro capacità per pianificare e organizzare cooperazioni ostili contro l'Iran. L'astronauta Luca Palermitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA, l'astronauta italiano dall'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno dei veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Un flusso di correnti umidi stabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, ha causato condizioni di maltempo con piogge temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede precipitazioni da sparsa diffuse a carattere di rovescio temporale sulla Lombardia, in estensione a provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate, frequente attività elettrica. Belfast, un accoltellamento feroce avvenuto ieri sera su Kinnaird Avenue nel nord della città ha fatto esplodere le tensioni sull'immigrazione in Irlanda del Nord e nel Regno Unito. Un uomo sudanese di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite al volto, al collo, alla schiena e a un occhio. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Almanacco del giorno.
0: Mercoledì 10 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimo da Veglia e la Beata Diana degli Andalò. Il sole è sorto alle 5.33, ci saluterà questa sera alle 20.45. Il nostro viaggio nel tempo, nella storia, ci porta in quel 10 giugno 1918. In piena prima guerra mondiale, i MAS della Regia Marina Italiana, guidati da Luigi Rizzo, compiono una delle più audaci imprese navali della storia, affondando la corazzata austro-ungarica Santo Stefano. È per questo che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Un saluto a tutti i nostri marinai. Nel 1934, per gli amanti dello sport, 92 anni fa la nazionale di calcio italiana vinceva il suo primo titolo mondiale, battendo in finale la Cecoslovacchia per 2-1 a Roma. Nel 1940 invece ricordiamo una pagina buia. Dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1981 invece l'Italia intera si ferma per il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Fu il primo evento drammatico, seguito da una diretta TV non stop di 36 ore che cambierà per sempre il giornalismo italiano e spingerà per la nascita della Protezione Civile. Facciamo gli auguri al grandissimo Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, uno degli allenatori più vincenti di sempre, alla cantautrice tosca, una delle voci più eleganti e raffinate della musica italiana, e oltreoceano auguri all'algida e talentuosa Elizabeth Hurley. E anche voi, se fate gli anni oggi, condividete il compleanno anche con loro, e auguri da tutti noi. Ci salutiamo oggi con le parole dello scrittore e giornalista italiano Ennio Flaviano, che diceva: i grandi tempi della nostra vita sono i piccoli momenti in cui abbiamo sorriso. Buona giornata, restate con noi.
3: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati dalla redazione. Per un incidente chiusa la 21 Torino Vicenza Brescia tra Manerbio e Ponte Vigo Robecco verso Torino, uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 5 km di coda. Code poi sulla 9 Milano Como Chiasso tra Como Montenippino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il Bivia 8 in direzione Milano. Coda tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la Barriera Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo poi sulla 4 Milano Venezia da Dalmine Attrezzo. Proseguendo in questa direzione, auto in fila dalla tangenziale est a Cormano. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanese. I maggiori disagi al momento sulla tangenziale ovest, dove troviamo code a tratti tra il Bivia 4 e quello per la Milano-Genova. Altre code sulla Milano-Bologna, dalla barriera di Milano Sud alla tangenziale ovest di Milano verso Milano. Rallentamenti per cantiere invece verso Bologna tra Piacenza Nord e il Bivio a 21. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Noi che non sapevamo cos'era la morale, solo che era sempre quella. Fai merenda con Girella.

Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica: morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Due minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha lanciato massiccio raid aereo e poi a Belfast, in Irlanda del Nord, un brutale accoltellamento ha scatenato la guerriglia urbana. La cronaca con una sentenza clamorosa: nella notte Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli e poi anche terremoto giudiziario anche sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha lanciato un massiccio raid aereo contro Teheran colpendo basi navali, sistemi radar e artiglieria. L'attacco è scattato come ritorsione dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano nei pressi dello stretto di Hormuz. La replica dell'Iran non si è fatta attendere, bersagliate le basi statunitensi nella regione. Teheran accusa gli stati vicini di responsabilità morale e legale. Intanto non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, dove si registrano nuove vittime. Sul fronte diplomatico, duro scontro tra Roma e Tel Aviv. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia. Ci spostiamo a Belfast, in Irlanda del Nord, dove un brutale accoltellamento ha scatenato la guerriglia urbana. Un rifugiato sudanese di 30 anni ha aggredito un quarantenne. La polizia esclude la pista del terrorismo e parla di un possibile raptus. L'episodio ha però innescato la violenta reazione di manifestanti antimigranti che hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e cassonetti. Al alcuni residenti sono stati evacuati da una palazzina avvolta dalle fiamme. L'aggressore comparirà oggi in tribunale. La cronaca giudiziaria italiana con una sentenza clamorosa: nella notte Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto della Corte d'Assise è arrivato dopo ben 16 ore di camera di consiglio. In aula gelo e silenzio assoluto da parte dei parenti della vittima alla lettura della sentenza. Terremoto giudiziario anche sulla maxi opera del Ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per corruzione. Sotto la lente dei magistrati ci sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa, avrebbero esercitato pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole all'infrastruttura. Immediata la replica della società Stretto di Messina, che si dichiara totalmente estranea ai fatti. Voltiamo pagina ora con l'economia. Una giornata storica a Piazza Affari: il mercato spinge con forza l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte dei Paschi di Siena. I titoli bancari volano e trascinano la borsa di Milano a un record che non si registrava dal marzo del 2000. Il CEO di Intesa, Carlo Messina, blinda l'operazione: nessun rilancio sull'Opas, ma resteremo in gara anche in caso di controfferte. Intanto l'amministratore delegato di MPS Lovaglio studia le contromosse. In chiusura una notizia che ci porta nello spazio: Luca Parmitano vola verso la Luna. Inizia a Houston l'addestramento ufficiale dell'astronauta italiano dell'ESA per la missione di Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico membro non americano dell'equipaggio che aprirà la strada al nuovo sbarco sul satellite. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato con orgoglio l'astronauta. E con lo spazio ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, i nostri aggiornamenti tornano più tardi.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: scomoda.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Helen Shadeadu è nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959. Nei primi anni Ottanta, insieme a Stuart Matthewman, Henry Hale, Paul Dinman e Paul Cook, formano i Shade. Dopo aver firmato un contratto con la Epic Records nel 1984, la band dà alle stampe Diamond Life, album che raggiunge la vetta in molte classifiche mondiali e diventa uno dei maggiori successi degli anni Ottanta, con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Saccomando, inchiesta aberrante, sinistra e giudici vogliono colpire Salvini e il ponte sullo stretto. Carafano, la Cina è la vera sfida, gli USA non lasceranno l'Europa e non consegneranno l'Ucraina a Putin. Omicidio Pierina Paganelli, da Silva assolto e subito liberato, lacrime all'uscita dal carcere e la rinascita della giustizia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dal mio punto di vista è tutto aberrante, basta leggere quanto mi contesta la procura e si vede che sono fatti che non stanno insieme, fuori da ogni logica giuridica e razionale. Così all'ADN Cronos Giacomo Francesco Saccomanno, già consigliere di amministrazione dello stretto di Messina S.P.A., finito sotto inchiesta nell'ambito di una inchiesta relativa al progetto del ponte sullo stretto e a presunti casi di corruzione. Per gli esteri, gli Stati Uniti non abbandoneranno l'Europa, non usciranno dalla NATO e non intendono sacrificare l'Ucraina per raggiungere un accordo con Vladimir Putin, ma allo stesso tempo Washington chiede agli alleati europei maggiore iniziativa, più capacità di assumersi responsabilità e una strategia comune per affrontare la competizione con la Cina. È il messaggio emerso dall'incontro organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale con James J. Carafano, esponente tra i più ascoltati dell'universo conservatore americano vicino all'amministrazione Trump. La cronaca: alla Corte d'Assisi di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto giunto nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. E dietro il banco dell'imputato la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito. «Ho acquistato molta fiducia nella giustizia», ha dichiarato a caldo. Tra il pubblico un gruppo di senegalesi, una trentina conoscenti di Da Silva. «È la rinascita della giustizia», ha detto lo stesso Da Silva tra le lacrime. Economia, rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta con lo stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un CCNL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute, salario e contro il buco nero delle gare, affermano CUP Trasporti e SGB. E chiudiamo con lo sport: il via al mondiale dietro l'angolo e le polemiche non mancano, complice la presidenza Trump in America. Ogni episodio è sotto la lente di ingrandimento e basta poco per scatenare i social e non solo. Se l'Iran ha denunciato che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti destinati ai tifosi iraniani, hanno fatto il giro del mondo i video che ritraggono le modalità di accoglienza riservate ai calciatori delle varie nazionali, tra cui Senegal, Belgio e Uzbekistan. I senegalesi sono stati accuratamente controllati appena sbarcati dall'aereo, letteralmente in pista, con l'ausilio di metal detector dalla testa ai piedi. Un trattamento fin troppo duro è riservato anche al Belgio. È andata quasi peggio all'Uzbekistan di Cannavaro, accolto da cani antidroga, in quel di New York al momento dell'arrivo allo stadio per disputare un amichevole con l'Olanda, persa poi 2-1. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Caso Silvestro, se c'è procedimento penale, il senatore è pronto a mettersi a disposizione del giudice. Medio Oriente, l'ira di Trump e Teheran ha battuto il nostro Apache, risponderemo. Luca Parmitano nell'equipaggio che apre la via alla Luna, sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra pochissimo.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Noi non vogliamo sottovalutare questa vicenda. L'auspicio è che non venga inficiato il buon nome e l'immagine di un'istituzione che tendiamo tutti a considerare al di sopra dei singoli interessi di ognuno di noi. Sono queste le parole del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dell'incontro con i senatori questori sul caso che coinvolge Francesco Silvestro. Verso le 12.30 si riunirà il Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama, che dovrà formalizzare l'incarico proprio ai questori per far partire l'istruttoria sul caso del parlamentare azzurro accusato da una donna di violenza sessuale. Per gli esteri risale la tensione tra USA e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento, il primo in questa guerra, sullo stretto di Hormuz, e la rappresaglia annunciata da Donald Trump nonostante i due piloti siano sani e salvi. Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi Apache mentre pattugliava lo stretto di Hormuz, ha rivelato il comandante in capo sul Social Truth, avvisando che gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. La cronaca, c'è anche Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 che dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso la Luna. 50 anni, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, pilota sperimentale dell'aeronautica militare, due missioni all'attivo e primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, volerà con tre veterani della NASA, Randy Bresnik al comando, Frank Rubio e André Douglas. L'economia, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. Il comparto lavorativo, che comprende ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali, e riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli aumenti varieranno in base all'inquadramento professionale. Si parte da 126,60 euro per gli operatori fino ad arrivare a 221 euro al mese per le elevate professionalità. E chiudiamo con lo sport. La polizia messicana è intervenuta a Città del Messico per bloccare il proseguimento di un corteo di migliaia di insegnanti del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Istruzione che puntava a raggiungere lo stadio Azteca, sede della partita inaugurale dei mondiali di calcio. Il governo cerca di evitare in questo modo che la protesta sindacale per gli aumenti salariali possa interferire con lo svolgimento della cerimonia che prenderà il via domani. Agenti in tenuta antisommossa hanno posizionato blocchi di cemento per impedire al corteo di raggiungere lo stadio. Parallelamente, si riferisce, il governo locale e quello nazionale mantengono aperti canali di dialogo e accordo permanenti per rispondere alle richieste degli insegnanti e ridurre l'impatto sui cittadini. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.
1: Che sono chiavi?

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati dalla redazione. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigoro Becco verso Torino. Uscite obbligatorie a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di coda. Code poi sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e Bivia 8 in direzione di Milano. Coda a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche sulla 4 Milano Venezia, dalla tangenziale S a Viale Certosa. File anche verso Venezia tra Pero e Milano S. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanesi. Altre code sulla 1 Milano-Bologna, dalla barriera di Milano Sud alla tangenziale Ovest di Milano verso Milano. E chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 del mattino tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 14 e 56 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la Regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiproSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. La cosa più bella di questa trasmissione è che piace anche a chi non ha mai ascoltato questo genere musicale, perché noi, non so se lo sapete o meno, magari è la prima volta che ascoltate il Golden Classic, viaggiamo molto nella musica funky soul disco degli anni 70-80. Poi si va anche nella musica pop e rock. Però magari c'è qualcuno che si sta avvicinando solo ora a questo spazio musicale, che dura un'ora in questo caso, con la voce di Marco Del Weis, e pare che questa musica che io propongo piace, questo mi fa tanto tanto piacere. Quindi andremo avanti per questa grande strada che abbiamo aperto insieme, voi ad ascoltare, io a proporre la mia musica, che spero che sia anche la vostra, o comunque che lo stia diventando. Si va in qualsiasi caso a cercare della gran bella musica degli anni 70-80, e fin qui non si scappa. Per il resto, beh, cosa posso dirvi?
3: Ascoltiamo insieme oggi le canzoni che arrivano da questa grande playlist, partendo dalla prima. Adesso io schiaccio questo bottone e arrivano gli Eruption.

0: Suono molto britannico questo qua, con il gruppo degli Eruption. In effetti loro nascono in Inghilterra e portano in giro questo genere sound disco, disco funk, un po' da tutte le parti del mondo. Questa è una canzone presa dal secondo album, quello che si intitolava Live Light, uscito nel 1978, e la canzone era proprio quella che prendeva o dava il nome all'album, come si diceva tanto tempo fa presentando queste canzoni alla radio, parlando ancora del vinile. Cosa particolare? Che nell'arco di 3 anni la formazione ha cambiato 3 coriste, o comunque abbastanza vicine, perché lei è stata colei che ha chiuso il periodo, vale a dire Preachers Wilson, subito nel 1980, poi Kim Davis, e dall'80 all'85, perché pare ci siano ancora, con Jay Chokin. Chokin, che in Veneto può anche avere un certo significato, non lo so. Va bene, Golden Classic che va avanti, c'è Emily Champagne King.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

molto molto funk questo disco. Grande, Get Loose 1982 con Everly Champagne King. Ma di quell'album c'era la famosissima Love Come Down, che aveva fatto innamorare un sacco di persone. Quando la si sentiva alla radio, mi ricordo che andavo lì ad alzare il volume perché mi piaceva sentirla a un volume abbastanza sostenuto. Però c'era in questo album, oltre a questa che si chiama Stop That, c'era anche Back to Love, che non era male, o Get Loose, la stessa Get Loose che dava il nome a questa grande produzione di Everly Champagne King, targata due grandi, Paul Lawrence e Kashif, come produttori insieme a Molly Brown. Io vi faccio questi nomi tanto come se fossero amici da un sacco di tempo, cioè io parlo di Molly Brown, ma chi è? L'abbiamo bevuto il caffè l'altro giorno insieme. No, questo serve per dare un attimino di professionalità, poi magari qualcuno dice: ah sì, ok, va bene, grazie dell'informazione, ma mi interessa meno di zero. Però vabbè, si fa, dai, alla radio si fanno queste cose qua, si fanno queste presentazioni, si parla un po' della musica, giusto proprio per non essere banali, ok? Dai, facciamo una bella cosa, adesso vi faccio partire due belle canzoni che sono un pezzo rock non male, che era quello che avevo anticipato in apertura, e poi dopo un altro grande pezzo.

0: Non so voi, ma io acquistai questo disco proprio nell'anno 1979. Era bello. Era bello, sì, molto bello. Tanto è vero che lo ascoltai tutto il giorno e veramente giravo tra questa qui e Walking on the Moon, che è stato l'altro grande pezzo di questo album. Però ce n'erano di tracce interessanti. Ancora con la vecchia etichetta, che forse era la AM. Mi documento, poi ve lo faccio sapere per essere un po' più professionale. Però mi piaceva come Stewart picchiava secco su questa grande batteria. Questa è una canzone che non ha bisogno di presentazioni, perché è talmente importante, talmente famosa, che non lo faccio neanche, ma vi faccio sentire in compenso la prossima, che ci porterà alla prima pausa del Golden Classic.
1: The year 1979.

dai, uso questa base musicale per darvi la conferma che era con la AM Production, che non era il primo album, ma il primo che ho posseduto io, ma il secondo anno di, il secondo album di uscita della loro carriera musicale. E io il primo album che avevano fatto, francamente, non lo considero neanche, perché c'era solo So Lonely e c'era un altro pezzo che viaggiava abbastanza bene. Qua invece proprio si sentiva la passione della musica dei Police

0: Larry's Band. È la prima volta che sentiamo questa canzone? No. L'abbiamo già sentita altre volte e sono convinto che tornerà ancora nel nostro appuntamento. Adesso ci prendiamo la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante, poi torneremo ancora con un sacco di belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: faccio un po' come i DJ, quelli bravi, cioè nel senso che vado a prendere delle canzoni per portare le persone ad ascoltare la trasmissione, e su queste note non si può tirarsi indietro, è impossibile. Quando cantano i Bee Gees è niente da fare. No, assolutamente no, anche perché qui si va in una doppia raccolta di un disco che era più o meno qualcosa che di importante aveva tutte le canzoni che erano all'interno di Saturday Night Fever, original soundtrack. Però ci sono anche altri due o tre pezzi che uscivano da questo genere musicale di questo grandissimo film. Li abbiamo però sentiti con una canzone che faceva parte, era bellissima ai tempi, mi piace ora ascoltarla come il primo giorno, questa era You Should Be Dancing. Lei invece è una grande cantante, l'abbiamo già passata tantissime volte nel Golden Classic 37 anni fa, però la passiamo ancora adesso, perché insomma fa la musica Roberta, e beh, c'è da dire, ascoltiamola e in particolar modo balliamola, poi magari dopo di lei diremo qualcos'altro. Ora ci ascoltiamo questa bella canzone che si chiama Zodiacs.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: Se avete un po' di fantasia potete quasi abbinarla alla canzone di lui e lei, quella che ha cantato Method, sì, lei, Jackie Graham insieme a David Grant. Vi ricordate quella canzone che era I Could Be Falling in Love? Ha un qualcosina del genere, se abbiamo un po' di fantasia la possiamo tranquillamente abbinare. Invece erano due grandi mostri sacri della musica, gli Spinners con Dionne Warwick e il pezzo che era del 1974, si chiama Then Can You. Ora il Golden Classic, ragazzi miei, si lucida che cosa? Di tutto, di splendore, perché c'è George Benson che ci porterà alla seconda pausa con questa canzone che è bellissima, si chiama Love for Love.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

poi scende un pochettino. Questo ritmo scende, scende, fino a finire la canzone. Sir Roderick David Stewart, detto Rod per gli amici del bar, è un cantante britannico famoso, forse il più famoso di tutti i tempi, perché pare che della sua carriera discografica sia stato un continuo crescendo, fino ad arrivare a vendere addirittura circa 130 milioni di dischi. Tanto di cappello. Questa è stata la canzone che, diciamo, qui in Italia lo ha reso un po' importante, fatto conoscere? Sì, sì, era Day of Thing I'm Sexy del 1978, non del 79, scusate. Non so se l'avevo detto prima o meno, comunque beh. Ogni tanto si fa confusione su queste date, si va un po' a memoria, un po' guardando alcune informazioni. Come informazioni in questo caso non ve ne do, perché vi faccio sentire questa bella canzone che era uscita. Questa è poi oltretutto la versione, quella più grande, la famosa 12 inch, il disco mixer per intenderci. Chi lavorava in discoteca se lo ricorderà sicuramente questo pezzo.

0: Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
3: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Mercoledì al nord instabile su Alpi e Prealpi, centro orientali con qualche rovescio di pioggia temporale, maggiori schiarite altrove. Pomeriggio sera ancora con instabilità che potrà scendere fino ai settori di pianura. Al centro e al sud invece la situazione rimane invariata, stabile e soleggiata. La giornata con temperature in locale aumento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevimeteo.
5: Radio Inter.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia, rallentamenti Fasolo 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'immissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Bruce Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: 53 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita.

definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo, sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento, poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia: le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca, e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.

0: semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro di quattro colori diversi e ci sentivamo più fighi.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

Radio Pool, semplicemente ovunque. Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9,000. Ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: right. That ain't right.
1: State ascoltando Wonderful Music.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. È mezzanotte e